0: la ley da tu dolor o mai il suo corpo. Così tanto lei vuole non sa mai.
1: Music fun fact of the day: cats, dogs, cows, and primates make their own music. KVCU 1190 AM Boulder, K225 BS 92.9 FM Denver, and online 1190.radio.